0: 3-0, anticipiamo in schiera la ristorazione.
1: Sono 3-0, ora poi si mantenerò in schiera e si al fondo 3.